Ora passiamo a Gianni Togni con Luna. Scrisse Mark Twain: ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. Gianni Togni, Luna.

0: Mamma, la parola più bella sulle labbra del genere umano è madre. E la più bella invocazione è madre mia. È la fonte dell'amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza per apprezzarne tutta la grandezza.
1: Francesco Gabbani con Amen.

0: L'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

Massimo Ranieri, con la rumba dei scugnizzi. Cosa significa la parola scugnizzi per quelli che non sanno? Significa monello. È un monello napoletano con l'allusione a un'estrosa vivacità sbarazzante.